0: all'84esimo minuto, sì, c'è la Svizzera ancora in avanti, ma che belli scarpini che hai, ma, amore mio, sei una stella. Che capello bellissimo, te li bacerei tutti, mi mangerei i capelli pur di darti un bacio, Vargas. Mamma mia, amore mio, sei un fiore, lo mettiamo il gambo? Amore
1: mio. Comunque è crollata in 5 secondi, gliel'ho data subito.
0: Sei contento? Ti ho detto che io non faccio niente, succede tutto perché io sto là fermo e poi succede qualcosa, io non faccio mai niente.
2: Incredibile, Rick, complimenti. Bravo,
0: grazie, l'hai fatto niente.
2: L'hai fatto veramente bene. Allora,
1: intanto, però, diciamo 2-0 per la Svizzera sulla Bosnia con il raddoppio di Vargas, con la Bosnia anche in 10 uomini. Io sto prendendo tempo perché adesso, ora che riprendono,
0: un gran gol di Vargas. Comunque, a gira all'interno dell'area di rigore, spiazzato praticamente il portiere, preso in controtempo. 2-0 Svizzera, bravi.
3: 85 minuti di gioco. Di Dzeko, 85 minuti di gioco. Svizzera 2, Bosnia 0.
2: Comunque è uscito Dzeko, è crollata la Bosnia.
3: Vabbè, non vuol dire niente, la Bosnia, dai, è meno un uomo. Dzeko ha fatto una partita imbarazzante.
2: Sto cercando di prendere tempo, Simone.
0: Simone, quella del fiore del gambo, segnatela comunque.
3: No, io chiedo ai social di RTL 102.5 di pubblicarla come reel.
2: Sì, così almeno da domani non facciamo più la radio con la Capislacca, che può riprendere perché il gioco sta per riprendere, anche se c'è un cambio, però abbiamo il tempo per spiegare a Paolo Pacchioni chi sarà. Paolo Pacchioni questa sera è il venditore di pesce al mercato nella sua bancarella.
1: Venghino, signori, venghino, perché il pesce oggi di Los Angeles è il più buono, il più gustoso di tutti, e ve lo dimostriamo in campo con la Bosnia, che avendo preso 2 gol parte verso il mare e va a pescare, perché si dà alla pesca, visto che per il calcio c'è poca fortuna. Riprendono a giocare adesso i pescherecci bosniaci con questa barca che naviga nel mare Adriatico, va però sulla destra, va a sbattere contro un molo, e dunque sono gli svizzeri che, pur non avendo il mare, riescono a recuperare il pallone e prenderanno dell'ottimo pesce di lago. E allora vediamo questo grande merluzzo, questa trota di torrente che risale la corrente dei fiumi svizzeri. E allora ancora adesso risale.
2: Quanto la fai
1: Svizzera
2: al chilo, Paolo? Quanto la fai al chilo sta trota?
1: 2,28 euro al chilo. Anzi, 30 franchi, visto che in Svizzera costa di più. Attenzione, però, l'attacco da parte della trota, che poi il pallone viene messo in falla laterale. Non è successo niente.
2: Bravo,
1: 87esimo minuto. Compra questo pesce 2-0.
2: Bravo, bravo Paolino.
0: Mettiamo napoletano.
2: Sì, è vero, tutti napoletani. Mettiamo Adele, che poi facciamo anche il quiz, che manca solo quello. Vai.

0: Adele alle 22:49, RTL 105.
1: Attenzione, c'è solo una squadra in campo della Svizzera all'89esimo minuto, il 3-0 da parte degli elvetici, ancora con Mazzambi che passa a Vargas. Vargas gli rimette il pallone dentro l'area di rigore con il numero 9 del Friburgo, che la deve soltanto appoggiare in rete. Svizzera 3 Bosnia 0, 89, quasi finita. 90esimo minuto di gioco, tra poco scopriremo anche l'entità del recupero. Bosnia che gioca in 10 dopo l'espulsione di Muaremovic, ma comunque non pervenuta quest'oggi.
2: Mazzambi ha cambiato la partita comunque, cioè è entrato lui, ha dato una scossa alla partita, all'attacco della Svizzera che è stato un po' involuto. Sì, lui e Vargas hanno veramente cambiato il match, quindi ha azzeccato i cambi il CT svizzero, o ha sbagliato la formazione prima?
3: Sì, ci sta, aveva probabilmente, oppure comunque si era, diciamo, innamorato delle sue scelte precedenti, dando fiducia a giocatori che magari come Embolo hanno una certa, adesso ha messo dentro il ragazzino. Tra l'altro questa potrebbe essere proprio una di quelle partite, no, che ti rivalta. Cioè questo Mazzambi potrebbe uscire da qui dopo questa doppietta al mondiale che vale 50-60 milioni.
4: E gioca al Milan.
3: E sì, potrebbe
5: soprattutto potrebbe giocare titolari nelle prossime partite della Svizzera.
3: Questo è poco sì, questo è sicuro. Questo
1: intanto
3: è sicuro.
1: L'altro infam prodigio della partita, ovvero Alai Begovic, è uscito adesso per fare spazio a Mamic.
2: Male. Andiamo al quiz, dai, andiamo che al quiz. Sono
1: minuti di recupero.
3: Perché lo sapete, ci sono i calci di rigore, 5 domande a testa anche stasera. Si sfida Pompei, che è il campione indiscusso, ha vinto anche ieri contro Tommy Angelini. Abbiamo la sigla del quiz.
5: Pure.
3: Abbiamo la sigla di tutto,
2: questo. Sì, ha vinto un quiz. Sì. Prezzo Arbore.
3: Allora, da chi partiamo? Partiamo da Pompei, ok? Campione in carica.
5: Dica.
3: Allora, Nick, quale iconica montagna delle Alpi svizzere, famosa per la sua forma a piramide, è raffigurata sullo storico cioccolato Toblerone? Il Monte Bianco, il Monte Cervino, Giugu, Fratu o Leiger?
5: Cervino.
3: Bravo, 1-0 per Nick. Tommy, quale fiume, che dà anche il nome a una parte della regione, attraversa la Bosnia centrale e la sua valle principale? Danubio, Bosna, Sava o Narenta?
1: Bosna.
3: Bravo, uno pari.
5: Che culo.
3: Ripartiamo da Tommy. Tommy, quale famoso scienziato premiato con il Nobel per la fisica ha vissuto e lavorato a Berna come impiegato dell'ufficio brevetti, sviluppando la teoria della relatività?
1: Einstein.
3: Bravo, 2-1. Nick, in Bosnia si trova Perucica, una delle ultime foreste primordiali rimaste in Europa. In quale parco nazionale è custodita? Nel parco nazionale di Stužiška, nel parco nazionale di Plitvice, nel parco nazionale di Una, nel parco nazionale di Triglav?
5: La seconda.
1: Nel parco nazionale di Bosnia! Il gol da parte di Mamic, 3-1. Per la Bosnia per la Svizzera in questo momento, quando siamo a metà dei 6 minuti di recupero che sono stati assegnati.
2: Continuo a chiedermi, Mamic, come si sia permesso di interrompere il quiz con questo gol, peraltro inutile, 3-1, bello ma inutile.
4: Gol. Ha interrotto proprio, io ero proprio nel mindset
2: nel momento. Esatto.
3: Riprendiamo. Allora, quindi Nick ha sbagliato, perché era in realtà al parco nazionale di Stužiška. Però Nick, ripartiamo da te. Quale di queste lingue non è una delle quattro lingue ufficiali della Confederazione Svizzera? Il romancio, l'italiano, lo spagnolo o il francese?
5: Lo spagnolo.
3: Bravo. Tommy, quale località della Bosnia è diventata famosa in tutto il mondo dal 1981 per le presunte apparizioni mariane attirando
1: Međugorje.
3: Bravo, 3-2 per Tommy. Tommy, quale piatto tipico svizzero consiste nel fondere del formaggio intero davanti al fuoco?
5: La gricia.
1: La fonduta.
3: No! La raclette! No, la fonduta. Nick, per pareggiare, quale celebre storico film del 69 diretto da Veliko Bulajić e interpretato anche da Orson Welles racconta una famosissima battaglia della Seconda Guerra Mondiale avvenuta in Bosnia? La battaglia della Narenta, il ponte sul fiume Kvaj, la battaglia di Stalingrado, quell'ultimo ponte.
4: Dai, ragazzi, non scherzo.
5: Stali.
3: No! La prima!
5: Come si chiama?
3: La battaglia della Narenta, detta anche Britna Naratnevi.
2: La Britna Naratnevi, lo sa, ricordo.
3: Tommy, scusami, Nick, puoi pareggiare. Se sbagli, hai perso. Incredibile. Quale celebre organizzazione internazionale umanitaria fondata da Henri Dunant ha la sua sede storica a Ginevra. La Croce Rossa Internazionale, UNESCO, UNICEF o Medici Senza Frontiere?
5: Wow. La Croce Rossa Internazionale.
3: Bravo! Il pareggio!
1: Non perdo mai! Al
3: l'ultima!
1: Pareggio.
3: L'ultima! Tommy!
1: No, come l'ultima?
3: Per vincere, sì, no, manca l'ultima, vincere, Tommy.
4: La quinta.
3: Quale prestigioso festival cinematografico internazionale, il più importante dei Balcani, è stato fondato nel 95 durante l'assedio della capitale bosniaca come atto di resistenza culturale?
4: Aspetta, Paolo, la sai?
2: No, perché pensavo fosse il festival di Locarno in Svizzera,
3: no,
2: ma
3: no, era quello. No. No, allora, Sarajevo Film Festival, Mostra del Cinema di Venezia, Festival di Cannes oppure lo Zagreb Docs.
2: Vabbè, vabbè, dai, è facile,
1: vabbè, vabbè, dai. Sarajevo.
3: Bravo!
2: Attenzione, rigore per rigore. La Svizzera al 96esimo minuto.
3: Ok. Per una volta il nostro campione ha perso. È incredibile, succede anche questo.
5: Grazie a tutti, io vado in vacanza.
3: Ma,
5: quindi,
3: ma ti rifarai, brutto fallo nel frattempo.
5: Spaccato la caviglia.
4: Mamma mia, che è entrata da parte di Katic.
3: Questo è brutto.
4: È direttamente ai danni del povero numero 15, che credo fosse
3: solo. No, però Sony. Raga, non l'ha preso.
4: Come no?
3: No, preso. Guarda, aspetta, guarda, guarda, guarda.
4: Lo prende
3: sul secondo piede, quando però sta già cadendo. Quindi...
2: Lo so, però lo prende.
3: No, è vero, però il primo piede non tocca.
2: Però visto che uno ce n'ha due di piedi, basta uno.
3: Però sta guardando, posteriore. Occhio che stanno guardando,
4: Forse
3: occhio.
4: Perché era già caduto? Chi lo sa? Ma adesso
3: occhio.
4: Lo scopriamo. No, confermato il calcio di rigore, silent check, che c'è stato il signor Pinheiro della Federazione Portoghese. Ha deciso che c'è calcio di rigore per la Svizzera. Si presenta il granitico Sciacca sul punto di battuta.
2: Voglio dire una cosa che una ventina di minuti fa il nostro grande conduttore ha detto: è inesorabile lo 0-0. Potremmo finire con 5 gol questa partita.
5: Sì, comunque è allucinante.
3: Ho detto una cosa, però: ho detto la partita per decollare ha bisogno di noi. Radio Cronaca bislacca i quiz e siamo 4-1. Ecco, perché è rigore.
4: È pronto il granitico Sciacca dagli 11 metri. Sfida Vasili. Pronto Sciacca, il tiro e il gol da parte della Svizzera. 4-1. L'aveva visto Vasili, insomma, non è riuscito ad arrivarci. Svizzera 4. Bosnia Erzegovina 1, siamo ben oltre i 6 minuti di recupero.
3: Ha fatto la papera, credo, un animale nazionale della Svizzera, no? Nick,
5: tra l'altro, sì. Lotta di papere. Lotta di papere.
2: Questo è il ballo del qua qua, faceva una lucerna.
5: Sì. Questo è un gallo.
4: Questo non lo fanno in Francia.
5: La papera in calore, tra l'altro, si trasforma in un gallo. Non so se lo sapevate.
3: La papera in calore. Come fanno i galli pescaresi, Nick?
5: I galli pescaresi fanno chicchi, Lucas, così fanno.
3: È finita, ragazzi. È finita.
4: Los Angeles, la Svizzera batte la Bosnia 4-1. E in classifica, in questo momento, gli elvetici volano a quota 4 punti, primi in classifica.
2: No. Praticamente allora, qualificati ai sedicesimi.
4: Grazie davvero anche per questa serata eccezionale. Vi ricordiamo che domani ci ritroviamo.
3: No, perché domani c'è la notte rosa di Riccione. Questo non capisce niente. Gli dici una cosa, gli entra da una parte e gli esce dall'altra.
4: Ci ho provato.
3: Grazie a Tommy Angelini, Paolo Pacchioni e Nick Pompei. Grazie raga, come al solito.
2: Grazie a voi, alla prossima. Ciao.
4: Ci ritroveremo immagino lunedì allora, no?
3: Sì,
4: perché
3: lunedì,
4: ho visto che settimana
2: noi
4: prossima.
2: Noi invece sabato e domenica.
4: Vabbè, no, certo, però noi settimana
2: se
4: prossima.
2: Se volete venire anche voi.
4: No, Paolo.
3: Sabato
4: Paolo.
3: Sono.
2: Perché come lo fate voi il quiz? Capito?
3: Messaggio a tutti gli altri speaker di RTL.
4: Fate quiz.
3: Gemini o ChatGPT, create il vostro quiz.
4: Grazie.
3: Ciao ragazzi, grazie mille.
4: Ciao ragazzi.
3: La suite va avanti fino alla mezzanotte. Quindi ci risentiamo tra poco.
4: Parleremo tantissimo fino a mezzanotte.
3: La cifra.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
8: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservazione.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Anche a Milano sono le 23 e un minuto.
12: RTL 102.5, giornale orario.
13: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In primo piano l'intesa USA-Iran, il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei in un messaggio sottolinea di aver dato il suo ok al memorandum anche se aveva una visione diversa, mentre Trump ha firmato per debolezza. Il presidente americano nega che ci sarà alcun pagamento americano di 300 miliardi a Teheran, questione su cui si è soffermato anche il vicepresidente Vance. Ascoltiamo.
14: Gli Stati Uniti vogliono instaurare relazioni migliori, ma affinché ciò avvenga gli iraniani devono rispettare i propri impegni e se non lo fanno, come abbiamo già detto, non otterranno nessuno dei benefici previsti dall'accordo. Quindi quello che chiedo a tutti voi è semplicemente di riferire onestamente che gli Stati Uniti non stanno cedendo nemmeno un centesimo all'Iran e che anche i benefici economici, l'alleviamento delle sanzioni e così via che derivano da questo accordo si concretizzeranno solo se gli iraniani rispetteranno i termini.
13: Torniamo in Italia e sul caso Garlasco. Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ha tentato il suicidio con un'overdose di farmaci. Appello dei legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi affinché si rassereni il clima dopo l'odio social che ha portato appunto al gesto estremo e volontario della donna. Siamo alla pagina dello sport, subito spazio ai mondiali di calcio. Ancora buona serata Tommaso Angelini.
15: Buonasera a te Raffaella. La mossa di Yekin di inserire Manzambi e Vargas nella ripresa è risultata giusta con la Svizzera che ha battuto la Bosnia per 4-1 in un match spettacolare per quasi due terzi. Primo tempo senza palle gol, nella ripresa poi la Svizzera è più vivace, Ndoye ci prova, poi i cambi, Manzambi segna con una conclusione al volo, poi regala un assist a Vargas e successivamente sigla la sua doppietta personale. Mamic per i bosniaci accorcia ma nel recupero Xhaka la chiude sul 4-1 su calcio di rigore. In precedenza era stato espulso per i bosniaci Muaremovic. Svizzera che vola così a 4 punti. Per quanto riguarda le altre gare si è giocata anche Repubblica Ceca Sudan Sudafrica 1-1 tra le due squadre. Più tardi a mezzanotte Canada-Qatar, alle 3 del mattino Messico-Corea del Sud. A te.
13: Grazie. Basket, l'Olimpia Milano torna sul tetto d'Italia, batte la Reyer Venezia 72-86 e conquista il titolo di campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. Nella stagione segnata dal lutto per la scomparsa di Armani, l'Olimpia conquista Supercoppa, Coppa Italia e campionato.
12: Via Radio.
16: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Queste le uniche eccezioni sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Cisare Giallo verso Roma. 2 chilometri di coda per un incidente tra un camion e una moto. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto. 2 chilometri di coda per tratto chiuso. E infine sulla 8 Milano-Varese tra Origio Ovest e Legnano verso Varese c'è una coda per lavori. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza.
13: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
11: Le 23.05, la prima ora in realtà della suite, eccola qua su RTL 102.5 con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Abbiamo trascorso 2 ore bellissime con noi dire mondiali, raccontandovi Svizzera, Bosnia, sì. Che è finita
17: 4-1
11: per la Svizzera. Complimenti alla Svizzera, perché potrebbe essere davvero a questo punto la rivelazione di questo mondiale. Ma,
17: insomma, era una squadra che la più forte di questo girone.
11: Niente, abbiamo detto una fesseria, dai, va bene così. Pinguini.

0: Zucchero e un panino al salame, magari, che fame. 13 buone ragioni, 23:13 su RTL 102.5. Nella suite con voi fino alla mezzanotte Nicola Giustini, Simone Palmieri. Come ogni sera salutiamo anche Francesca Cheyenne, che tornerà, prima o poi, ma tornerà. E invece vorrei ricordare, sottolineare la bella cosa invece, Nick, che facciamo domani.
1: Sì, perché domani sera ci sarà la notte rosa di Riccione, sul palco Angelo Beguini con Jessica Brugali e Stefania Gliorice.
0: Wow.
1: Ci saranno anche quattro grandi artisti.
0: Sì.
1: Anche di più, ci saranno delle belle sorprese, delle belle novità.
0: Non
1: quindi...
0: vi diciamo nulla, no, perché lo possiamo seguire in radiovisione, giusto?
1: Lo seguiremo proprio qui in radiovisione domani nella suite a partire dalle 22. E insomma, quindi preparatevi, canale 36 del vostro televisore oppure in streaming su RTL 102.5 Play.
0: Noi alle 22 ci saremo?
1: Certo, io e te saremo qui sempre.
0: Saremo qui, ho
1: sì,
0: capito.
1: Sì, sì. Perché dove vorresti andare?
0: Assolutamente, meglio ho, da ho fare detto, metti sera. Che c'è l'evento.
1: Ma cosa devi fare?
0: L'evento va in diretta e noi,
1: ma
0: a
1: noi
0: questo punto
1: commentiamo, noi commentiamo l'evento questo. Insieme.
0: Ah, che bello.
1: Come la Jalappas.
0: Non credo faremo
1: non
0: uguale.
1: Non credo faremo come la Jalappas.
0: Non credo proprio, non credo proprio. Però cercheremo, ecco. Ci saremo comunque su RTL 102.5. Talk to you.
1: Meno male.

0: Dali con Good Times alle 23.19 su RTL 105. Vi ricordiamo anche però che domani alle 15 Negramaro saranno nostri ospiti in Da Flight con Matteo Campese e la Zac, perché c'è un tour estivo molto molto bello da presentarvi e da raccontare.
1: Per i tifosi dell'Inter una buona notizia che è appena arrivata, detta da Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Quindi l'Inter ha acquistato Palestra dall'Atalanta per un totale di circa 50 milioni. Quindi ha venduto Dumfries, è vero, ma ha trovato un rinforzo, e che rinforzo, uno dei giovani italiani più promettenti del nostro campionato.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: Giorgia con Golpe alle 23.29 su RTL 105 nella suite. Si è tanto parlato di calcio anche con noi dire mondiali, lo faremo in questi giorni e per le prossime tre settimane, però calcio, stadi, e allora il suo stadio a Genova, il primissimo,
1: imballatissimo,
0: stiamo parlando ovvio di Ollie Amarassi, è finito da poco il concerto, dicono tutti, almeno da quello che sto vedendo da TikTok e da Instagram e dai commenti, molto molto entusiasti.
1: Beh, ma certo, era un momento molto atteso, lui era emozionatissimo, però poi si è subito lasciato andare, farà tre Marassi consecutivi, vuol dire 30, vuol dire che comunque il ragazzo ha staccato 90.000 biglietti solo a Genova, non male comunque.
0: Non male, comunque è entrato e dopo la prima canzone si è messo a piangere perché non si aspetta, cioè sì, se lo aspettava perché lo sapeva, però poi vederlo lì così fa tutto un altro effetto.
1: Anche i duri piangono.
0: Bella questa, mi è piaciuta.
1: Però è vero.
0: Novità, dito nella piaga.

0: Malika Yan, Feeling Better, alle 23.36.
1: Che cosa?
0: Feeling Better.
1: Feeling Better.
0: Vabbè. Su RTL 102.5, la suite di Nicola Giustini, Simone Palmieri, quasi in chiusura di queste tre ore insieme. Abbiamo qualcosa da sottolineare?
1: Beh, allora, lo abbiamo detto anche durante la radiocronaca, ma a New York oggi 5 milioni di persone hanno festeggiato il titolo NBA raggiunto dai New York Knicks. C'è stato un bellissimo discorso del sindaco di New York, che ha ricordato uno per uno tutti i giocatori che negli anni precedenti hanno fatto parte della storia dei Knicks senza riuscire a raggiungere il risultato, dicendo che anche loro erano parte del process, che è un termine che si usa molto nel basket e nello sport americano. Il processo di crescita, di costruzione, ha portato poi al titolo, e tra i tanti giocatori citati c'è stato anche Dante Di Vincenzo, che da poco ha ottenuto la nazionalità italiana e che, insomma, rappresenta una delle speranze anche per il nostro basket nei vari tornei che dovremo fare, tra europei, mondiali e speriamo olimpiadi.
0: A proposito di speranze, c'è lui per la musica, Eddie Brock.